2008, un successo di Lady Gaga, era Just Dance. Lunedì mattina insieme, 393-800-3000 per dirci come è iniziata la vostra settimana. Iniziamo una nuova ora alle 11 e un minuto. Da qui riparte il nostro appuntamento, la prima giornata della settimana. Arriviamo praticamente fino a domenica insieme, in settimana dalle 10 alle 13. Vi faccio compagnia tra le cose solite che si fanno nella settimana, quindi appuntamenti, lavoro, che state facendo là fuori. Adesso il nuovo

musica su Disco Radio, la scegliete voi, la votate voi, allora fatelo andando sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club, votando la musica che più vi piace. Vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget ogni settimana e poi ritrovate la speciale classifica sui nostri social, top of the month, con le vostre 5 preferite. Adesso la musica, abbiamo scelto Jennifer Lopez con Pitbull, c'è Dance.

0: sia motore ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventdrive.it.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto, ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
5: Porti aperte sabato e domenica.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
10: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
11: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
10: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
11: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
10: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di

0: a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento Easy Go. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
3: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
4: Penelope, son tornato.
5: Ulisse, sempre più alto.
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì.
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
7: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo, sempre ogni ora su Disco Radio, un disco dance storico, l'andiamo a prendere dal passato. Vi ho promesso 1997, lì andiamo. Tu e vista.
8: Rhythmic History. Buongiorno.

FM. Parliamo di una cosa bella, di una notizia che è circolata proprio in questi giorni a Milano, la clinica Mangiagalli. Insomma, sono aumentate le nascite negli ultimi anni, in particolar modo nascite effettuate da donne dopo i 45 anni. Ovviamente quando nasce un bimbo devi pensare alla primissima cosa, ovvero quale nome dargli. E allora, secondo voi, qual è il nome più diffuso a Milano per i bambini e per le bambine? E già che ci siamo, chiederei a voi, magari novelli genitori, e se avete dovuto scegliere il nome di vostro figlio, come avete chiamato i vostri bambini? 393 800 3000. La prossima c'è Meet Me in the Dark.

0: anche Major Lazer, un disco che siamo andati a riprendere dal 2013. Ogni tanto qualche bella notizia passa anche da qua. Notizia di qualche giorno fa: la clinica Mangiagalli di Milano, uno dei principali punti di riferimento per le nascite in città, sono aumentate, stanno aumentando le donne che danno alla luce dei bambini, specialmente donne dopo i 45 anni. Per questo vi abbiamo chiesto, magari siete novelle mamme, novelli papà, e quindi avete dovuto scegliere anche voi il nome per vostro figlio. Tra poco scopriamo i nomi più quotati in città. Intanto diteci che nomi avete scelto per i vostri. 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Come sempre a quest'ora torna la nostra redazione, le ultime con Cinzia Morgante, benvenuta.
2: Eccoci Vale, mille grazie, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Daniel Maldini negativo al controesame sulle sostanze stupefacenti. Il calciatore non era in stato di alterazione quando ha commesso l'incidente in via Caracciolo a Milano all'alba del 13 settembre scorso. I pretest risultati positivi, ritirata la patente, dall'esame dell'etilometro valori quasi il doppio del consentito. Lutto cittadino oggi a Milano e Vedano all'Ambro per la bandiera dell'Inter Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni. Funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, nel capoluogo lombardo, alle 14.45. Niente telecamere, come da richiesta della famiglia. Incidente sul lavoro in un'azienda di logistica a Brignano Geradadda, un operaio di 60 anni colpito a una gamba da un pallet caduto da 3 metri d'altezza, in codice rosso all'ospedale di Bergamo. Truffa del finto carabiniere, sventata da un'anziana. I carabinieri di Pino Torinese hanno arrestato un 39enne napoletano. Calcio, la quinta di Serie A si è chiusa con le vittorie di Milan e Juve, pareggi di Inter e Toro. Basket, festa a Tortona, la Supercoppa all'Olimpia Milano. Cade oggi la giornata di sensibilizzazione sull'Alzheimer. In Italia colpisce 600.000 persone. È tutto per le news. Spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Praticamente è stata una domenica di campagna elettorale, tutti i leader a parlare davanti alle loro folle e anche ai potenziali elettori indirettamente. Così quando Meloni, alla festa dei giovani del suo partito, comincia a parlare delle nuove regole nella scuola, non più del 30% di studenti stranieri, il divieto del burka, sicuramente lancia degli slogan che sono da campagna elettorale. E del resto è quello che fa anche Conte, e lì era proprio Nova l'appuntamento per scegliere la linea del Movimento 5 Stelle, e le parole sono state molto nette, soprattutto per quanto riguarda lo stop alle armi a Kiev. Ed è Elly Schlein che ha replicato su questo argomento, e non soltanto, facendo capire che parli di Kiev, parli delle armi o parli d'altro, ma stai parlando della sfida su chi sarà il candidato premier del campo largo, Schlein stessa oppure Conte. E che dire di quello che è successo a Pontida, dove a sorpresa, sul pratone che è stato lanciato da Bossi come luogo simbolo della Lega stessa, la Lega padana, Salvini ha parlato ai suoi avversari con un guanto di sfida lanciato platealmente: congresso subito a ottobre, regoliamocela tra noi. E i nordisti e i sudisti, scusate se lo dico in questi termini, ma c'erano tanti esponenti della Lega che venivano dalle zone del centro-sud a osannare Salvini ieri, ed era plastico questo riferimento geografico alle divisioni del Movimento del Carroccio. Tutto questo finirà in un congresso in cui si deciderà se la linea è quella di Salvini o quella dei governatori ed ex governatori del nord. Come si vede, un clima di cambiamento percepito e sicuramente di resa dei conti tra le forze politiche, dentro le forze politiche, in vista del voto. Perché è chiaro che tutto quello che è successo in questa domenica che abbiamo alle spalle ha come traguardo chi vincerà le elezioni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: La Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione. C'è il From Disco to Disco, adesso Marty Jensen, Solo Dance.

0: Dance, in quel caso 2017, una decina di minuti prima di mezzogiorno. Diventare genitori a Milano, sono aumentate le nascite alla clinica Mangiagalli. Allora abbiamo colto come spunto questo argomento per chiedervi qual è il nome che avete scelto per i vostri piccoli. Magari siete novelli genitori. La femminuccia, che sarebbe la prima, l'ho scelta io che sono il papà, si chiama Elena con l'H, mentre il maschietto l'ha scelto la mamma e si chiama Dante. Che belli questi nomi, Willy. E poi ancora, io e il mio compagno abbiamo chiamato la nostra bimba Sole, che è nata ad aprile. Abbiamo scelto questo nome perché ci abbiamo messo 5 anni per averla. Io sono papà da 2 anni, mio figlio l'ho chiamato Filippo, ce lo scrive Fabio da Merate. E ancora Oscar da Asti dice: nostra figlia l'abbiamo chiamata Ines, il ricordo della bisnonna. Come abbiamo detto, a Milano ormai facciamo un po' tutto più tardi, no? Usciamo di casa più tardi, ci sistemiamo lavorativamente più tardi, e a quanto pare anche il momento di diventare genitori si sta spostando sempre più in là. Alla clinica Mangiagalli di Milano, uno dei principali punti di riferimento per le nascite in città negli ultimi anni, si stanno infatti riscontrando tante nascite in più, soprattutto donne che affrontano una gravidanza dopo i 45 anni. Ecco che bisogna scegliere il nome. Lontani i tempi in cui i nomi dei bambini erano un affare di famiglia, magari diplomaticamente complicato, è vero, comunque delimitato fra nonni e parenti, no? Sceglievi tra quella fascia lì di nomi. Ormai l'anagrafe di Milano è cambiata. Dal 2020 ad oggi sono stati registrati, pensate, 193 Luna, 166 Sole, 142 Leone, c'è anche Luce, Lupo, Blu, Neve e Oceano. Poi arrivano i nomi ispirati al cinema e alla musica: Penelope, Frida, Chanel, Rihanna. Insomma, altro che si chiama come il nonno, il papà del papà o la mamma può aspirare al massimo al secondo o terzo nome. Nomi di bambini che nascono a Milano: il comune registra in testa a tutti Tommaso tra i maschi, davanti a Edoardo e Leonardo, e tra le bambine invece vince Matilde, seguito da Ginevra con Bianca e Vittoria a pari merito. Come si chiamano i vostri figli? Dai, qualche nome in particolare magari che avete scelto. 393-800-3000, vi aspettiamo qui su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Aiù, aspettam!
10: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a 2 passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, un rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Hai già fatto il pieno?
15: No!
14: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio.
15: Esatto!
14: Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
16: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
17: Allegrisa, Allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64 km e mezzo,2 devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
16: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
18: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Come avete scelto di chiamare i vostri figli e perché? Al 393 800 3000, dritti fino alla prossima novità. Anche questa c'è Laurent Wolfe.

0: ancora un'ora a nostra disposizione. Vi chiedevamo come avete chiamato i vostri figli e soprattutto perché avete scelto il nome che poi gli avete dato.
1: Ciao Disco Radio, la mia bambina si chiama Aurora, sì, perché ha portato la luce nella nostra vita.
0: Amore.
1: E il mio piccolino si chiama Sergio, in ricordo del mio, di un mio zio. Ciao a tutti, Laura.
0: Un abbraccio.
2: Ciao, mia cugina ha partorito proprio ieri e la figlia l'ha chiamata Ambra.
0: Bello.
3: Ciao Valentina, Alex da Brugherio.
0: Ciao Alex.
3: Mio figlio, il grande di 11 anni, Mattia, in onore dello zio, e mia figlia di 5 anni, Greta.
0: Belli.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Io ho chiamato mia figlia Diana, in nome della...
0: Principessa.
4: Principessa Diana d'Inghilterra. Ed è similissimissima alla principessa, capelli biondi, occhi chiari.
0: La tua principessa.
5: Ciao Disco Radio, i miei bimbi si chiamano Ethan e Cheyenne.
0: Che strano.
5: Cheyenne perché a me piace molto la storia degli indiani d'America.
0: Ok.
5: Invece Ethan, mia figlia Cheyenne appunto, è, adora.
0: L'avete scelto insieme.
5: Tom Cruise. E il personaggio di Mission Impossible.
0: Bello. Le 12:02 minuti. Disco. L'ultima ora da condividere in questo lunedì, quella che ci catapulta dentro nel pomeriggio su Disco Radio, o meglio nella pausa pranzo. Adesso conti fatti, più o meno tutti se ne andranno a fare una pausa meritatissima. 393-800-3000 per raccontarci come è iniziata questa settimana. La prossima, la novità, c'è la Q1.

Era Lucky Once, il nuovo di Topic, una manciata di minuti dopo mezzogiorno, così apriamo anche l'ultima ora insieme in questo lunedì che ci state raccontando al 393 800 3000. Molti di voi tra poco se ne vanno in pausa pranzo, quindi ufficialmente abbiamo praticamente archiviato, no, la prima mezza giornata difficile, sempre complicata, la prima della settimana. Noi ci siamo ad allietare i vostri momenti, come sempre, magari in giro in macchina, per appuntamenti con la nostra musica. La prossima è già qui.

0: State dopo mezzogiorno, troviamo tempo e spazio anche per la storia del ritmo, tra poco 2001.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
8: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri.

0: coma.
1: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventbrite.it.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Photon, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
11: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive. Assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
5: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse! Sempre più alto.
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì.
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: Disco Radio.
10: Vi ricordo che Alessio Loisi vi aspetta tutte le sere su Disco Radio dalle 21 per l'Extend Version del Rhythmic History, un disco dance storico.

0: bacca tra le mani che mi fa un po' sorridere. Allora voglio girare a voi questa domanda, visto che siamo arrivati praticamente alla fine dell'estate, che si conclude dopodomani, il 23 di settembre. È arrivata anche una lista dei viaggiatori, dei turisti tra i più educati e quelli meno educati al mondo. Secondo voi, così, gli italiani in che posizione si piazzano? 393 800 3000. Ne parliamo tra poco, adesso Just a Little.
1: Disco Radio.

0: erano i Medusa Paradise su Disco Radio 12:30. L'estate sta finendo, ufficialmente si conclude il 23 di settembre. È venuta fuori una lista dei paesi più educati e meno educati quando si tratta di viaggiare. Secondo voi l'Italia in che posto si piazza? 393 800 3000, tra un attimo ne parliamo.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
5: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets il weekend inizia prima.
6: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Ne suoniamo 4 senza interruzione, ripartiamo così con Joel Corry, c'è Whisper.

0: Era Music Sounds Better With You, Stardust, su Disco Radio, a chiudere il giro delle quattro senza interruzioni nel From Disco to Disco. 1998, Good Old Day, Ten Feet Tall, in quel caso un salto nel 2014. Whisper abbiamo aperto con Joel Corry. Sta finendo l'estate, il 23 settembre ufficialmente chiudiamo questa stagione. Fatto sta che è venuta fuori una classifica su come ci siamo comportati quando abbiamo viaggiato quest'anno. Quando si viaggia, educazione, rispetto e capacità di adattarsi possono pesare quanto l'itinerario scelto, ma quali sono i turisti che lasciano l'impressione migliore? A provare a rispondere a un sondaggio che ha coinvolto 192 tour operator specializzati in safari e ha analizzato diverse caratteristiche dei viaggiatori, quindi cortesia, mancia ad esempio, capacità di spesa, spirito d'avventura, curiosità verso il cibo locale. Nella classifica dedicata alle buone maniere, il Giappone conquista il primo posto nelle menzioni, seguono la Norvegia, la Svizzera, più indietro ci sono Canada, Stati Uniti, Polonia e Paesi Bassi. L'Italia, ahimè, invece si trova in fondo in graduatoria con l'1,3% delle preferenze, dietro anche ad Australia e Spagna. Attenzione però al significato del dato: il sondaggio non chiedeva di indicare i turisti più maleducati, ma quali fossero considerati i più educati. Vabbè, è un giochino questo qua. Essere ultima significa quindi aver ricevuto meno menzioni positive in questa classifica. Passando ad altri parametri, lo scenario cambia parecchio. Gli americani risultano primi per generosità nelle mance e anche per la spesa. I tedeschi sono invece indicati come i più avventurosi davanti ai francesi e olandesi. Sul fronte gastronomico vincono gli indiani, seguiti dai giapponesi e francesi. Per l'Italia arriva comunque una piccola rivincita. I nostri connazionali sono sesti per curiosità verso il cibo locale. Alla fine ci piace magnà, come sempre. Nuova Jeep Avenger, parliamo di quello, è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire a una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tanzero Type 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
10: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esperienza. Esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
15: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
14: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
15: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
14: mserramenti.it.
16: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: scarpa nei confronti dell'ex marito l'ha fatto a pieno con questa. Shakira, l'ultimo disco che abbiamo scelto per chiudere le nostre tre ore insieme, adesso come sempre in pausa pranzo, l'altra parte della pausa pranzo la passate con Don Cash.
1: Ai, aspettate, non mi sto levando i sassolini, quelli di Shakira che arrivano ancora addosso. Salve,
0: sono tanti.
1: Poi Giorgio, sono delle rocce, sono dei massi, sembrano i faraglioni.
0: È vero, noi donne ci siamo ritrovate un po' tutte, devo dirlo, capito.
1: Ho capito, gli ha dato un due di piqué. Questa era possibile. Sono arrivate le 13. Vabbè, tra moglie e marito non mettere un produttore musicale a questo punto.
0: Esatto.
1: Un produttore musicale succede un casino. Va bene, ragazzi, è la stessa cosa che ha pensato Chiara Ferragni dopo che il marito è andato in studio, evidentemente. Ma buongiorno, bella Vale, come
0: buongiorno
1: stai?
0: Buongiorno a te, molto bene. Su Milano c'è il sole, un clima praticamente settembrino ideale che ci ricorda ancora un po' il colpo di coda dell'estate. Bello,
1: che
0: bello.
1: Allora, guarda, a tal proposito, oggi, visto che ancora sembra estate, parliamo di autunno.
0: Ecco.
1: Perché sarebbe dovuto iniziare oggi l'autunno, invece inizierà il 23.
0: Vero.
1: Ma c'è un colore in autunno che ti fa stare bene da indossare? Il tuo colore in autunno?
0: Ma guarda, il marrone o il verde militare?
1: Guardala lì. 393-800-3000, tocca a voi il vostro colore dell'autunno, e c'è la novità, Miley, Best Best Friends.
0: Ciao Don.
1: Ciao Vali. No.